Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si intensifica di nuovo la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le forze americane hanno lanciato 49 missili Tomahawk e condotto bombardamenti aerei contro obiettivi iraniani. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, Kejm e Engam. Teheran annuncia di avere colpito basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump sostiene che funzionari di Teheran gli avrebbero chiesto di sospendere gli attacchi e ha avvertito che le operazioni potrebbero riprendere nelle prossime ore in assenza di concessioni nei negoziati. Teheran tuttavia ha smentito qualsiasi contatto diretto tra la leadership della Repubblica Islamica e Trump. Secondo il New York Times, la delegazione di mediatori del Qatar ha lasciato Teheran senza registrare progressi nei colloqui. Nuovo affondo dell'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la giornata della Russia a Roma, il diplomatico ha criticato quelle che definisce accuse infondate contro Mosca e ha ribadito la disponibilità al dialogo con l'Italia. Paramonov ha inoltre ringraziato

sostenitori e rappresentanti russi impegnati nel mantenimento dei rapporti tra i due paesi. Fase di stallo per la riforma dei medici di medicina generale che risulta di fatto congelata prima della presentazione al Ministero della Salute. La questione sarebbe emersa in un confronto tra regioni e il capo di gabinetto del Ministero, Marco Mattei, dopo lo stop al decreto legge. Sul tavolo restano due opzioni, una norma ad hoc oppure l'inserimento delle misure nell'atto di indirizzo per la convenzione. Tra i temi anche l'obbligo di 6 ore settimanali nelle case della comunità e la forte reazione dell'assessore lombardo Bertolaso. Il calcio, attesa finita, stasera alle 21 ora italiana si alza il sipario sul mondiale di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico, Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno del

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.

Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si intensifica di nuovo la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le forze americane hanno lanciato 49 missili Tomahawk e condotto bombardamenti aerei contro obiettivi iraniani. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, Kejm e Engam. Teheran annuncia di avere colpito basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump sostiene che funzionari di Teheran gli avrebbero chiesto di sospendere gli attacchi e ha avvertito che le operazioni potrebbero riprendere nelle prossime ore in assenza di concessioni nei negoziati. Teheran tuttavia ha smentito qualsiasi contatto diretto tra la leadership della Repubblica Islamica e Trump. Secondo il New York Times, la delegazione di mediatori del Qatar ha lasciato Teheran senza registrare progressi nei colloqui. Nuovo affondo dell'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la giornata della Russia a Roma, il diplomatico ha criticato quelle che definisce accuse infondate contro Mosca e ha ribadito la disponibilità al dialogo con l'Italia. Paramonov ha inoltre ringraziato sostenitori e rappresentanti russi impegnati nel mantenimento dei rapporti tra i due paesi. Fase di stallo per la riforma dei medici di medicina generale che risulta di fatto congelata prima della presentazione al Ministero della Salute. La questione sarebbe emersa in un confronto tra regioni e il capo di gabinetto del Ministero Marco Mattei dopo lo stop al decreto legge. Sul tavolo restano due opzioni, una norma ad hoc oppure l'inserimento delle misure nell'atto di indirizzo per la convenzione. Tra i temi anche l'obbligo di 6 ore settimanali nelle case della comunità e la forte reazione dell'assessore lombardo Guido Bertolaso. Il calcio, attesa finita, stasera alle 21 ora italiana si alza il sipario sul mondiale di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico, Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Medio Oriente tornano a tuonare le armi. Gli Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari dell'Iran. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, Kejm e Hangam. Teheran annuncia di aver colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Donald Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, invita le parti a lavorare per una soluzione diplomatica. Papa Leone XIV ha inaugurato e benedetto la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia a Barcellona nel centenario della morte di Antoni Gaudí durante una messa solenne alla presenza delle autorità spagnole. Il pontefice ha affermato che non si può credere in Gesù e fare la guerra né uccidere innocenti, invitando alla difesa dei più deboli. Nel corso della visita a Barcellona ha incontrato detenuti e realtà sociali, richiamando il valore dell'integrazione e dell'accoglienza. Nel corso di una testimonianza a porte chiuse davanti a una commissione del Congresso, Bill Gates ha dichiarato di non aver mai avuto indizi sul coinvolgimento di Jeffrey Epstein in attività criminali. Il cofondatore di Microsoft ha affermato che non avrebbe mai dovuto incontrarlo, negando di essersi mai recato nella sua isola, nel ranch o nella casa in Florida dove sarebbero avvenuti abusi. Gates ha spiegato che i contatti con Epstein sarebbero stati legati esclusivamente alla raccolta fondi per attività filantropiche. Ha infine espresso l'auspicio che la sua testimonianza possa contribuire a fare giustizia per le vittime. In chiusura il basket, i New York Knicks realizzano la più grande rimonta nella storia delle Finals NBA, superando i San Antonio Spurs 107-106 in gara 4 dopo essere stati sotto di 29 punti e portandosi così sul 3-1 nella serie. La partita al Madison Square Garden cambia volto nella ripresa dopo un primo tempo dominato dagli Spurs. I Knicks ora sono a un passo dall'anello. Si torna a San Antonio per gara 5 domenica alle 2:30 ora italiana. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'ara scarlatta è un grande pappagallo appartenente al genere Ara, caratterizzato da un magnifico ed iconico piumaggio rosso, giallo e blu. È originario delle foreste sempreverdi dell'America centrale e meridionale. In alcune aree la specie è stata estirpata a causa della distruzione dell'habitat o della cattura per il commercio di pappagalli, ma in altre aree rimane abbastanza comune. È l'uccello nazionale dell'Honduras. È un uccello molto popolare nell'avicoltura, grazie al suo sgargiante ed iconico piumaggio che lo ha reso uno dei pappagalli più conosciuti al mondo. L'ara scarlatta è una delle specie più grandi di pappagallo, raggiungendo una lunghezza di circa 81-96 cm, con un peso medio di circa un chilogrammo. Il suo piumaggio è quasi completamente scarlatto, ad eccezione delle piume del dorso e le copritrici della coda, che sono azzurre, e le copritrici maggiori delle ali, che sono gialle. Alcuni individui presentano punte delle ali verdi. La colorazione

È simile tra maschio e femmina, ma si differenzia tra gli esemplari giovani e vecchi. Nei giovani uccelli gli occhi sono scuri, mentre negli adulti il colore degli occhi è giallo chiaro. L'ara è un uccello longevo. In cattività può raggiungere un'età che varia dai 75 ai 90 anni, anche se in media l'età è tra i 40 e i 50 anni. Per comunicare, gli ara scarlatti emettono richiami molto forti, acuti e

0: intelligenti. In cattività sono in grado di imitare parole e suoni, di imparare trucchi e di distinguere i colori e le forme.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Cari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:05.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Medio Oriente tornano a tuonare le armi. Gli Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari dell'Iran. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, Kejm e Hangam. Teheran annuncia di aver colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Donald Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, invita le parti a lavorare per una soluzione diplomatica. Papa Leone XIV ha inaugurato e benedetto la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia a Barcellona nel centenario della morte di Antoni Gaudí durante una messa solenne alla presenza delle autorità spagnole. Il pontefice ha affermato che non si può credere in Gesù e fare la guerra né uccidere innocenti, invitando alla difesa dei più deboli. Nel corso della visita a Barcellona ha incontrato detenuti e realtà sociali, richiamando il valore dell'integrazione e dell'accoglienza. Nel corso di una testimonianza a porte chiuse davanti a una commissione del Congresso, Bill Gates ha dichiarato di non aver mai avuto indizi sul coinvolgimento di Jeffrey Epstein in attività criminali. Il cofondatore di Microsoft ha affermato che non avrebbe mai dovuto incontrarlo, negando di essersi mai recato nella sua isola, nel ranch o nella casa in Florida dove sarebbero avvenuti abusi. Gates ha spiegato che i contatti con Epstein sarebbero stati legati esclusivamente alla raccolta fondi per attività filantropiche. Ha infine espresso l'auspicio che la sua testimonianza possa contribuire a fare giustizia per le vittime. In chiusura il basket, i New York Knicks realizzano la più grande rimonta nella storia delle Finals NBA, superando i San Antonio Spurs 107-106 in gara 4 dopo essere stati sotto di 29 punti e portandosi così sul 3-1 nella serie. La partita al Madison Square Garden cambia volto nella ripresa dopo un primo tempo dominato dagli Spurs. I Knicks ora sono a un passo dall'anello. Si torna a San Antonio per gara 5 domenica alle 2:30 ora italiana. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Medio Oriente tornano a tuonare le armi. Gli Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari dell'Iran. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, Kejm e Hangam. Teheran annuncia di aver colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Donald Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, invita le parti a lavorare per una soluzione diplomatica. Papa Leone XIV ha inaugurato e benedetto la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia a Barcellona nel centenario della morte di Antoni Gaudí durante una messa solenne alla presenza delle autorità spagnole. Il pontefice ha affermato che non si può credere in Gesù e fare la guerra né uccidere innocenti, invitando alla difesa dei più deboli. Nel corso della visita a Barcellona ha incontrato detenuti e realtà sociali, richiamando il valore dell'integrazione e dell'accoglienza. Nel corso di una testimonianza a porte chiuse davanti a una commissione del Congresso, Bill Gates ha dichiarato di non aver mai avuto indizi sul coinvolgimento di Jeffrey Epstein in attività criminali. Il cofondatore di Microsoft ha affermato che non avrebbe mai dovuto incontrarlo, negando di essersi mai recato nella sua isola, nel ranch o nella casa in Florida dove sarebbero avvenuti abusi. Gates ha spiegato che i contatti con Epstein sarebbero stati legati esclusivamente alla raccolta fondi per attività filantropiche. Ha infine espresso l'auspicio che la sua testimonianza possa contribuire a fare giustizia per le vittime. In chiusura il basket, i New York Knicks realizzano la più grande rimonta nella storia delle Finals NBA, superando i San Antonio Spurs 107-106 in gara 4 dopo essere stati sotto di 29 punti e portandosi così sul 3-1 nella serie. La partita al Madison Square Garden cambia volto nella ripresa dopo un primo tempo dominato dagli Spurs. I Knicks ora sono a un passo dall'anello. Si torna a San Antonio per gara 5 domenica alle 2:30 ora italiana. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: through the quick.
1: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
2: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee o articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici, che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Intervento di Giorgia Meloni alla Camera in

0: Vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Sull'Ucraina la Premier ha ribadito che la linea dell'Italia non cambierà, confermando il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca e chiedendo all'Unione europea di scegliere un negoziatore. Meloni ha sottolineato che l'Europa non delega agli Stati Uniti e critica i formati sovrapposti con riferimento al vertice E3 di Kiev, da cui l'Italia è stata esclusa. Sul Medio Oriente ha affermato il sostegno al negoziato con l'Iran, se ancora possibile, e criticato alcuni esponenti del governo israeliano. Replica infine alle opposizioni su rinnovabili, migranti e accuse politiche all'esecutivo. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, durante proteste anti-immigrazione sfociate in violenze tra manifestanti e polizia. Le tensioni sono esplose dopo l'arresto di un uomo sudanese accusato di tentato omicidio per un grave accoltellamento. I dimostranti hanno lanciato pietre, bottiglie e oggetti incendiari, mentre la polizia ha risposto con cannoni ad acqua. Secondo la BBC, gli episodi risultano meno estesi rispetto alla notte precedente, con gli appelli alla calma della famiglia della vittima. Ci spostiamo in Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari di Teheran. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, Kejme e Engam. Il regime dei Pasdaran ha colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Donald Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, invita le parti a lavorare per una soluzione diplomatica. In chiusura il calcio, attesa finita, stasera alle 21 ora italiana si alza il sipario sul mondiale di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico-Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Pakistan continuerà gli sforzi di mediazione nonostante l'escalation tra Stati Uniti e Iran per spingere per una soluzione negoziata, quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano in un briefing con i giornalisti. Gli Stati Uniti intanto hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari di Teheran. I media di Teheran riportano di scontri navali nello stretto di Hormuz, che nelle scorse ore è stato chiuso a tutte le navi. Il regime dei Pasdaran ha colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Il presidente americano Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Intervento di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Sull'Ucraina la Premier ha ribadito che la linea dell'Italia non cambierà, confermando il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca e chiedendo all'Unione europea di scegliere una figura autorevole che possa negoziare con Mosca. Meloni ha sottolineato che l'Europa non delega gli Stati Uniti sul Medio Oriente e ha affermato il sostegno al negoziato con l'Iran, se ancora possibile, ribadendo che l'Italia non è parte del conflitto. Non intende diventarlo. Meloni ha anche attaccato il ministro israeliano Ben-Gvir, definendo inaccettabili le sue offese all'Italia. Sesto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, il pontefice arriva a Gran Canaria per la terza tappa della visita, che sarà incentrata sul tema migratorio. Il primo papa a recarsi nell'arcipelago spagnolo, uno dei principali punti di arrivo per i migranti che, rischiando la vita, cercano di raggiungere l'Europa. Accompagnato dal premier Sanchez, si recherà al molo di Arguineguín, noto come il molo della vergogna e simbolo della crisi migratoria del 2020, incontrerà migranti volontari. Successivamente verrà gettata in mare una corona di fiori in ricordo di chi ha perso la vita lungo la rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. In programma anche la messa allo stadio di Gran Canaria. Il calcio: stasera alle 21 italiane si alza il sipario sul mondiale di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico-Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tonight.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Pakistan continuerà gli

0: sforzi di mediazione nonostante l'escalation tra Stati Uniti e Iran per spingere per una soluzione negoziata. È quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano in un briefing con i giornalisti. Gli Stati Uniti intanto hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari di Teheran. I media di Teheran riportano di scontri navali nello stretto di Hormuz, che nelle scorse ore è stato chiuso a tutte le navi. Il regime dei Pasdaran ha colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Il presidente americano Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Intervento di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Sull'Ucraina la Premier ha ribadito che la linea dell'Italia non cambierà, confermando il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca e chiedendo all'Unione europea di scegliere una figura autorevole che possa negoziare con Mosca. Meloni ha sottolineato che l'Europa non delega gli Stati Uniti sul Medio Oriente e ha affermato il sostegno al negoziato con l'Iran, se ancora possibile, ribadendo che l'Italia non è parte del conflitto. Non intende diventarlo. Meloni ha anche attaccato il ministro israeliano Ben-Gvir, definendo inaccettabili le sue offese all'Italia. Sesto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, il pontefice arriva a Gran Canaria per la terza tappa della visita, che sarà incentrata sul tema migratorio. Il primo papa a recarsi nell'arcipelago spagnolo, uno dei principali punti di arrivo per i migranti che, rischiando la vita, cercano di raggiungere l'Europa. Accompagnato dal premier Sanchez, si recherà al molo di Arguineguín, noto come il molo della vergogna e simbolo della crisi migratoria del 2020, incontrerà migranti volontari. Successivamente verrà gettata in mare una corona di fiori in ricordo di chi ha perso la vita lungo la rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. In programma anche la messa allo stadio di Gran Canaria. Il calcio: stasera alle 21 italiane si alza il sipario sul mondiale di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico-Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. Ed è tutto, più tardi.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi,

0: selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Condannata a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di Viareggio, ritenuta colpevole di omicidio volontario per aver ucciso il 52enne marocchino che le aveva rubato la borsa investendolo con il suo SUV l'8 settembre 2024. La PM aveva chiesto l'ergastolo, la difesa di D'Alpino aveva chiesto invece alla Corte di riformulare il reato contestato alla donna, ridimensionandolo a eccesso colposo di legittima difesa, perché la donna, avevano sostenuto, voleva recuperare la borsa piena di effetti personali per lei delicati, ma senza intenzione di vendicarsi. Il Pakistan continuerà gli sforzi di mediazione nonostante l'escalation tra Stati Uniti e Iran e spinge per una soluzione negoziata, è quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano in un briefing con i giornalisti. Gli Stati Uniti intanto hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari di Teheran. I media di Teheran riportano scontri navali nello stretto di Hormuz, che nelle scorse ore è stato chiuso a tutte le navi. Il regime dei Pasdaran hanno colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Il presidente americano Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Sesto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, il pontefice a Gran Canaria per la terza tappa della visita incentrata sul tema migratorio. Il primo Papa a recarsi nell'arcipelago spagnolo, uno dei principali punti di arrivo per i migranti che, rischiando la vita, cercano di raggiungere l'Europa. Accompagnato dal premier Sanchez, ha raggiunto il molo di Arguineguín, noto come il molo della vergogna e simbolo della crisi migratoria del 2020. Qui ha incontrato migranti e volontari e ha gettato in mare una corona di fiori in ricordo di chi ha perso la vita lungo la rotta atlantica. Qui giungono tante vite ferite

0: spogliate di quasi tutto, ma mai, mai, mai della loro dignità, ha detto Papa Leone XIV. L'Europa non può abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Calcio, stasera alle 21 italiane si alza il sipario sul mondiale in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico-Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti torneranno a colpire oggi l'Iran molto duramente. In un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, ha aggiunto il presidente americano su Truth. E mentre Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz, fino a nuovo ordine, il ministro degli esteri Arachki avverte: i raid USA rendono inefficace il cessate il fuoco e Washington è responsabile delle pericolose conseguenze che vi saranno. Giorgia Meloni in Parlamento, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni che precedono la prossima riunione del Consiglio europeo, che si terrà il 18 e il 19 giugno a Bruxelles. La Premier ha ribadito il sostegno all'Ucraina e che l'Italia non è parte del conflitto in Iran. La Presidente del Consiglio all'attacco dei Vannacciani: non siete la vera destra, per 6 volte avete votato con la sinistra. Ultimi giorni del Papa in Spagna. Dopo Madrid e Barcellona, Leone XIV fa tappa a Gran Canaria, isola di approdo dei migranti della rotta atlantica. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha ricordato il pontefice, che ha benedetto una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti. La BCE alza i tassi di 0,25 punto, portando quelli sui depositi dal 2 al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione, a fronte del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Non siamo in uno scenario di minaccia alla crescita UE, ha precisato la presidente Christine Lagarde. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e collaboratrice di Matteo Salvini, è finita nell'inchiesta della Procura di Belluno sull'appalto per la cabinovia Apollonio-Socrate-Pesa-Cortina-D'Ampezzo, una delle opere legate ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'accusa ipotizza il concorso in turbativa d'asta. Sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, assicura il leader della Lega. Il calcio: il mitico Stadio Azteca ospita stasera il match inaugurale dei Mondiali 2026 tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica, prima la cerimonia d'apertura dei campionati del mondo che si disputeranno anche in Canada e negli Stati Uniti. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti torneranno a colpire oggi l'Iran molto duramente. In un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, ha aggiunto il presidente americano su Truth. E mentre Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz, fino a nuovo ordine, il ministro degli esteri Arachki avverte. I raid USA rendono inefficace il cessate il fuoco e Washington è responsabile delle pericolose conseguenze che vi saranno. Giorgia Meloni in Parlamento, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni che precedono la prossima riunione del Consiglio europeo, che si terrà il 18 e il 19 giugno a Bruxelles. La Premier ha ribadito il sostegno all'Ucraina e che l'Italia non è parte del conflitto in Iran. La Presidente del Consiglio all'attacco dei Vannacciani: non siete la vera destra, per 6 volte avete votato con la sinistra. Ultimi giorni del Papa in Spagna. Dopo Madrid e Barcellona, Leone XIV fa tappa a Gran Canaria, isola di approdo dei migranti della rotta atlantica. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha ricordato il pontefice che ha benedetto una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti. La BCE alza i tassi di 0,25 punto, portando quelli sui depositi dal 2 al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione, a fronte del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Non siamo in uno scenario di minaccia alla crescita UE, ha precisato la presidente Christine Lagarde. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e collaboratrice di Matteo Salvini, è finita nell'inchiesta della Procura di Belluno sull'appalto per la cabinovia Apollonio-Socrates-Cortina-D'Ampezzo, una delle opere legate ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'accusa ipotizza il concorso in turbativa d'asta. Sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, assicura il leader della Lega. Il calcio, il mitico

La Azteca ospita stasera il match inaugurale dei Mondiali 2026 tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica, prima la cerimonia d'apertura dei campionati del mondo che si disputeranno anche in Canada e negli Stati Uniti. Ed è tutto, un buon ascolto.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti torneranno a colpire oggi l'Iran molto duramente. Lo ha promesso Donald Trump su Truth. In un futuro non troppo lontano prenderemo l'isola di Kharg, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, ha aggiunto il presidente americano. E mentre Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, il ministro degli esteri Arachki avverte: i raid USA rendono inefficace il cessate il fuoco. Giorgia Meloni in Parlamento, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni che precedono la prossima riunione del Consiglio europeo che si terrà il 18 e 19 giugno a Bruxelles. La Premier ha ribadito il sostegno all'Ucraina e che l'Italia non è parte del conflitto in Iran. La Presidente del Consiglio all'attacco dei vannacciani: non siete la vera destra, per 6 volte avete votato con la sinistra. Prosegue alle Canarie il viaggio in Spagna del Papa. Dopo Madrid e Barcellona, Leone XIV fa tappa a Gran Canaria, isola di approdo dei migranti della rotta atlantica. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha ricordato il pontefice, che ha benedetto una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti. La BCE alza i tassi di 0,25 punto, portando quelli sui depositi dal 2 al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione a fronte del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Non siamo in uno scenario di minaccia alla crescita UE, ha precisato la presidente Christine Lagarde. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e collaboratrice di Matteo Salvini, è finita nell'inchiesta

della procura di Belluno, sull'appalto per la cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina d'Ampezzo, una delle opere legate ai giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. L'accusa ipotizza il concorso in turbativa d'asta. Sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, assicura il vice premier e leader della Lega. Il calcio: allo stadio Azteca di Città del Messico si apre il Mondiale 2026 con la sfida tra Messico e Sudafrica. Fischio d'inizio alle 21 italiane, prima la cerimonia inaugurale. L'edizione di quest'anno, che si disputerà anche negli Stati Uniti e in Canada, per la prima volta accoglierà ben 48 nazionali. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti torneranno a colpire oggi l'Iran molto duramente. Lo ha promesso Donald Trump su Truth. In un futuro non troppo lontano prenderemo l'isola di Kharg, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, ha aggiunto il presidente americano. E mentre Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, il ministro degli esteri Arachki avverte: i raid USA rendono inefficace il cessate il fuoco. Giorgia Meloni in Parlamento, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni che precedono la prossima riunione del Consiglio europeo, che si terrà il 18 e 19 giugno a Bruxelles. La Premier ha ribadito il sostegno all'Ucraina e che l'Italia non è parte del conflitto in Iran. La Presidente del Consiglio all'attacco dei vannacciani: non siete la vera destra, per 6 volte avete votato con la sinistra. Prosegue alle Canarie il viaggio in Spagna del Papa. Dopo Madrid e Barcellona, Leone XIV fa tappa a Gran Canaria, isola di approdo dei migranti della rotta atlantica. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha ricordato il pontefice, che ha benedetto una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti. La BCE alza i tassi di 0,25 punto, portando quelli sui depositi dal 2 al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione a fronte del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Non siamo in uno scenario di minaccia alla crescita UE, ha precisato la presidente Christine Lagarde. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e collaboratrice di Matteo Salvini, è finita nell'inchiesta della Procura di Belluno sull'appalto per la cabinovia Apollonio-Socrates a Cortina d'Ampezzo, una delle opere legate ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'accusa ipotizza il concorso in turbativa d'asta. Sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, assicura il vice premier e leader della Lega. Il calcio: allo Stadio Azteca di Città del Messico si apre il Mondiale 2026 con la sfida tra Messico e Sudafrica. Fischio d'inizio alle 21 italiane, prima la cerimonia inaugurale. L'edizione di quest'anno, che si disputerà anche negli Stati Uniti e in Canada, per la prima volta accoglierà ben 48 nazionali. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. All right.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Via Vet Group,

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.